tutta quella notte. Se ci penso mi sento le ossa rotte. Mi aspettava con la bionda che fa il pieno prossima, la nicchietta tutta curva del capoccio americano. Che nebbia quella notte. Mi cercavano tre auto poliziotte, ma per un appuntamento se c'è zucchero da far, quando esiste l'argomento lo sapete, so rischiare. Ci vado, la vedo, e lei, ma della nebbia ne spunterà di sei. Buca veste, giacquidone, con i fratelli Bolivar, mentre sotto un lampione se la spassa per le car. Che botte quella notte. Mi ricordo di Sima Generotten,

Listeldo, le conto, son sei. Poi le rincontro perché non si sa mai. Ed intanto quella matta s'avvicina, sai chi fa? Mi sistema la cravatta mormorando me se va. Che baci con la notte. Sono un duro ma facile alle cotte. Mi son preso un'imbarcata per la bionda platine. E penso un po' nana.